0: più.
1: Kiss Kiss.
0: Seguramente estaré bailando esta conmigo, no como amigos.
1: La musica più bella suona solo

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Oh, my love.

0: of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica.

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai che forse non ti merita, ma tu per gli altri sei come l'America.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argen D'Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme. Kiss Kiss.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss, kiss.
6: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
7: Oktoberfest Calabria!
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
8: Kiss Kiss!

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Saccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Styles con Signs of the Times dal 2017. Buona domenica a tutti ed ora linea alla redazione dove per noi c'è Cristina Mancu. Buongiorno Cristina e buona domenica anche a te.
1: Una buona giornata e bentrovati. Dopo il no del Parlamento ai decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa in Spagna, che potrebbe portare anche a nuove elezioni, sono riprese nel paese le manifestazioni di protesta. Subito sciopero generale, il grido che ha attraversato Madrid e decine di altre città in difesa del diritto alla casa. A Valencia si sono vissuti momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Il bilancio è di almeno 5 arresti e 9 poliziotti feriti. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani al Consiglio a Ginevra. Intanto aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca afferma di aver colpito il ponte nord su Dnipro, che secondo il Cremlino veniva usato per il trasferimento di truppe straniere. Medio Oriente, il presidente americano Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa anche da parte di altre nazioni, ha aggiunto. La visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. La cronaca, Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convinto che non ci siano elementi per mandarlo a processo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine a suo carico, mentre negli stessi uffici è arrivato da Brescia il fascicolo per corruzione. Su tutto poi pende la richiesta di revisione per Alberto Stasi, a cui sta lavorando la difesa. Quello che posso certamente dire, ha affermato il suo legale, che ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolarmente scalpore a mio giudizio, che però non riguarda le indagini del 2007. Lo sport, Formula 1, con la 16ª prova del mondiale si corre a Sepang, sede scelta per recuperare il Gran Premio in Bahrain, non corso ad aprile per la crisi dello stretto di Hormuz. Dalla pole scatta Max Verstappen su Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Hamilton, dalla terza casella in griglia il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes. MotoGP, al via in questi minuti il Gran Premio del Giappone, in pole Martin davanti a Marc Marquez e Acosta, Bezzecchi aprirà la seconda fila alle sue spalle Alex Marquez e di Gian Antonio. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Mancu, kiss kiss a tutti.

Grazie mille alla redazione, grazie a Cristina Manco. Da questo momento buongiorno e buona domenica. A proposito di Gran Premio, si parte carichi con questo nuovo appuntamento di Kiss the Weekend in un giorno speciale, perché oggi è San Francesco d'Assisi e quindi salutiamo tutti quelli che si chiamano Francesco. Mi raccomando, Checco, Checca, Checchino, fateli gli auguri, perché è un giorno speciale, un santo speciale. E la bella musica si parte? Sì, Strobe con Tu Le Mem, Shakira, Cardi B con Punteria, subito Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

Ah, Shakira, Cardi B con Punteria su Radio Kiss Kiss. Oh oh oh. La musica più bella, 7:10 del mattino di questa bella domenica. Allora, Andrea Cimino in regia, buongiorno. Salutiamo anche la redazione. Caffettino non ancora preso. Stamattina però facciamo un po' uno sgarro, essendo domenica. La domenica si può sgarrare. Domani poi buoni propositi perché inizia una nuova settimana. In realtà però per l'appello di questa mattina facciamo un passo indietro. Quindi facciamo un po' un bilancio di com'è andata la settimana. Ok? E per lo spazio, how was your week? Scatta l'appuntamento com'è andata la settimana. E quindi raccontateci in particolare qualcosa di bello, di eclatante, di stupendo che vi è capitato appunto in settimana. Il messaggio più simpatico, sapete bene che vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Faccio un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Claudia di Milano. Mercoledì finalmente mi sono laureata in giurisprudenza e così farò il concorso notarile, così farò tanti soldi, soldi. Oppure, ciao Raul, sono Andrea, io sono di Rovigo e lunedì mi è andata bene perché ho finalmente incontrato dal vivo una ragazza che ho conosciuto, insomma, su una app di appuntamenti. Ed è andata a buon fine. Oppure, ciao Raul, sono, che ne so, Veronica, io sono di Palermo e mi è andata bene ieri sera perché finalmente per la dieta potevo sgarrare con 3 grammi di cioccolato fondente. E quindi che bello sgarro, va bene. Quindi, cosa vi è capitato in settimana? Tipo, la cosa eclatante è... Oppure mi è capitata questa cosa, però deve essere una cosa della settimana scorsa, quindi da domenica scorsa a ieri sera, ok? 347-490-0042 via WhatsApp, da questo momento in poi solo note vocali, perché quella più carina sarà premiata

0: Ariete.
1: Ariete
0: e Angela Mango con Che bella la vita. Allora, la cosa più bella capitata di settimana. Sentiamo, vai.
2: Ciao Raul, ciao. Sono Katia, ti chiamo dalla Svizzera. Cosa ho potuto festeggiare questa settimana?
0: Sì.
2: Beh, il compleanno di mia figlia,
0: allora,
2: 23 anni.
0: E allora?
2: Con la scusa mi è venuto a trovare mio papà e mio fratello dall'Italia. Un bacione a tutti, kiss
0: che
2: kiss.
0: Bello, Dankeschön, salutiamo la Svizzera, anche quella francese, merci beaucoup. Allora, la cosa più bella che vi è capitata in settimana? Pensateci un po', può essere un compleanno, può essere una bella uscita, può essere una vincita economica, può essere, vabbè, non lo so, voi dovete raccontarmelo. Un'auto nuova, una corsa fatta. Tante, tante, tante cose. Gli spunti chiaramente ce li darete voi, quindi vi do il numero lentamente: 347 490 0042. Ripeto, 347 490 0042. Allora faccio una piccola raccomandazione: stanno arrivando anche migliaia di messaggi di promozioni, di festival, di cose. Ok, no. No, perché essendo una radio, insomma, poi passa all'ufficio pubblicitario quello. Quindi raccontateci episodi di vita vissuta, però di cose che personalmente vi possono far dire che bella la mia settimana, che mi è successo.
3: Ass-

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Timore con un animale. Cazzi con Animal in questa bella domenica mattina. Buongiorno e buon viaggio a quelli che stanno viaggiando con la più bella musica e tanta tanta tanta musica anche questa bella domenica. Cosa vi è capitato di particolarmente bello nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle? Sentiamo, vai.
1: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
1: Buona domenica a tutti.
0: Anche a te.
1: Sono Danilo da Caltanissetta.
0: Sì.
1: Settimana scorsa ho avuto il rinnovo del contratto determinato.
0: Bello.
1: E in più dal quinto livello sono passato al quarto livello. Faccio la guardia giurata.
0: Okay,
1: buona domenica a tutti.
0: E quindi entrano altri soldi. Soldi. Soldi. 347 490 0042. Italia sveglia, raccontatemi la cosa più bella che vi è capitata in settimana, dai, festeggiamo insieme, poi festeggerete anche con i gadget di Radio Kiss Kiss. Bastille, Pompei.

Ultimo tutto su Radio Kiss Kiss. C'è un messaggio da parte di Melina e Pasquale. Dice: la cosa più bella, ci siamo dedicati un gran bel viaggio. Siamo partiti da poco da Napoli, destinazione Venezia. Come una bella luna di miele. La gondola, il mare e la vita.

Firestone. Novità su Radio Kiss Kiss, Taylor Swift, cantautrice, produttrice e imprenditrice statunitense, bella, direi molto molto brava, riconosciuta come una delle figure più influenti e di maggior successo della storia della musica contemporanea. Ultimi progetti e novità musicali? La nuova, l'ascoltiamo insieme, Patient Zero.

0: La nuova di Taylor Swift, Patient Zero. Come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buona domenica a Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma con più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Temperature massime comprese tra 23 e 25 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è

0: sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Yes, yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Hooker di Mel Angel, del Tranatelli. Momento da Sun. Allora, sono le 8.45, vedo la redazione che si sbraccia, quindi credo che abbiamo il messaggio tra migliaia di messaggi che sono arrivati oggi, che vince i gadget di Radio Kiss Kiss. Mi dicono di sì, quindi signore e signori, il messaggio vincitore è...
1: Ciao Kiss Kiss, buongiorno! Ma quale camminata, ma quale sport, ma quale viaggio! Direzione campagna per preparare la raccolta e fare un punto sulla raccolta olive. Prepariamo tutto, reti, raccoglitori, scuotitori. Che fantastica giornata. Ciao, Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te, a rendere ancora più gradevole questa giornata, le t-shirt serigrafate estate 2027 di Radio Kiss Kiss. Allora, si chiama Nota Ciccio, non sappiamo questo di te, però abbiamo il tuo numero, quindi sarà ricontattato appunto dalla nostra redazione. Si chiama Ciccio, però credo sia Francesco, quindi anche San Francesco oggi, ok. Tanti auguri, quindi doppi auguri, complimenti. Dal 2012 su Radio Kiss Kiss arriva a te, questa è Rumors Has It.

Sam. Bella Sam Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss, ho avuto il piacere di incontrarlo personalmente a Palma de Mallorca in occasione di un meet and greet esattamente nel 2015. Intanto

tua musica è bella, Gaia, lo sai. Sei bella anche tu. Mi piace, Gaia. Mai incontrata personalmente, però quando la incontrerò le darò un bel bacio in segno d'affetto. Gaia, Bossa Nostra, concludo questo bel appuntamento di questa bella domenica mattina. Grazie a tutti per essere stati con noi. Io torno sabato e domenica prossima sempre dalle 7 alle 9. Salutiamo tutti gli amici che hanno partecipato allo spazio per l'appello di questa domenica mattina. Saluto Andrea Cimino, l'intera redazione. Tra poco già li vedo belli e pronti. Max Poli, la Leti. Un applausino potevi mettere, Andrea. Per cartoline d'Italia che ho fatto. Da Raul è tutto, YouTube, Pride in the Name of Love. Kiss kiss a tutti e buona domenica.

0: carica da Roma, dalla capitale Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo quelli di Cartoline d'Italia. Che cosa facciamo a questo programma? Lo dice il nome, smistiamo certo. le vostre cartoline che ci possono arrivare con i vostri racconti, con i vostri messaggi vocali, e raccontateci la domenica italiana.
1: La vostra domenica, certo.
0: Sì, fatelo con un vocale, con anche foto se volete, sì. Ma con messaggi di testo a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Vabbè, fammi un esempio, la Leti, cosa potrei dire?
1: Buongiorno Max e Leti.
0: Vabbè, questo sì, poi...
1: ho capito.
0: Vado per musei.
1: Per musei questa mattina.
0: Vado di cibo, ospiti a pranzo, insomma raccontateci la vostra domenica. Però partiamo come sempre con la nostra sigla.

0: vuoi salutare il nostro regista?
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Non essere avara di saluti.
1: Ma no, ma chi lo è avara? Sei tu avaro, non io.
0: Lo sapevo. Buona domenica a tutti. La musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Saluto a tutti da Max e dalla Leti. Oggi è San Francesco, il santo patrono del nostro paese, del bel paese, dell'Italia. Quindi buon onomastico poi a tutti, Francesco, Francesca, i derivati di questo nome, perché poi cioè, spesso e volentieri li cambiamo i nomi, no? Perché non ci piacciono. C'è chi non piace Francesco, che nome così bello. La Leti, tu hai per esempio la mamma che ha cambiato nome, pur chiamandosi in un modo, deciso di chiamarsi in un altro.
1: Però non c'entra niente, però ecco, ad esempio io ho una cugina che si chiama, perché non le piaceva il suo nome?
0: Vedi, si fa.
1: Sì, però ad esempio ho una cugina che si chiama Francesca, già le ho fatto gli auguri.
0: Allora, bene, siamo molto contenti. Beh, si mangia qualcosa a San Francesco di solito?
1: Non che lo so, onestamente.
0: Mentre, che so, a San Giuseppe c'è la famosa zeppola, a San Francesco cosa si mangerà? Magari se volete dircelo dalle vostre parti, e fatelo pure, così ci iniziamo a parlare di cibo, che non guasta mai alla domenica.
1: Vero.
0: Soprattutto pensando che come da buona, che ne so, diciamo come da tradizione, no, italiana, la domenica è dedicata, che ne so, alla lasagna, ai piatti tipici regionali, ai piatti diciamo un po' più elaborati che magari in settimana non riesco a fare, a preparare, perché ci vuole tempo, mentre la domenica mi alzo di buon mattino e già preparo, capito?
1: Sì.
0: Un bel ragù alla bolognese, un ragù all'italiana, alla napoletana, alla siciliana, quello che volete, insomma. Sappiamo che ogni città declina il ragù nelle più belle e più, insomma, particolari maniere possibili. Quindi tu lo fai il ragù oggi, la Leti?
1: No, oggi no, non credo di farcela, onestamente. Non ho passato una bella nottata, quindi non credo di farcela.
0: Ma cosa hai fatto, scusami?
1: Ma sai, tra cliniche e cose, quindi lasciamo perdere. Vado di cliniche.
0: Nei weekend
1: io,
0: a mandare
1: weekend
0: a cliniche,
1: ma
0: per farvi capire. Molto bene. Quindi insomma speriamo il vostro sabato sia stato migliore di quello della Leti. Dai, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, siete con Cartoline d'Italia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti con Cartoline d'Italia, Max Poli, la Liti, le vostre storie, le vostre cartoline che potete smistare le lettere mandando un messaggio calio di testo al 347 490 0042. C'è qualcuno che ci racconta un po' di San Francesco.
1: San Francesco era il santo poverello, non credo che festeggi con l'autipasti la sua povertà. Lui predicava la povertà, non certo l'abbondanza.
0: Grazie per la precisazione, vaglielo a dire a chi adesso, ecco, si sta preparando una domenica tipica, no? Della, come da tradizione, a mangiare tanto, insomma, poi non siamo tutti santi, direi da un lato per fortuna, perché insomma i santi fanno cose importanti, purtroppo sono pochi quelli che fanno cose importanti, vabbè, o hanno fatto cose importanti. Grazie per il tuo messaggio, buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, la mia domenica oggi, sto andando a prendere il camion, devo partire, però ci tocca, quindi niente relax, niente famiglia, niente di niente. Buona domenica a tutti.
0: Viva anche i lavoratori della domenica.
3: Animo, animo, oggi è il mio compleanno, sono 51 e animo, animo.
0: Dai che ce la puoi fare.
4: Buongiorno Max e Leti, buona giornata, buongiorno. Qui c'è una bellissima giornata. E per cui mi sto preparando per andare al mare. Un bacio, Dolly da Quarto.
0: Ma ragazzi, ma non fa freddo per andare al mare? Cioè, evidentemente dalle vostre parti no. Beh, cioè, per carità, io vi parlo da Roma, le temperature sono intorno ai 25-26 gradi, ma vabbè, io sono freddoloso quando ci sono 40 gradi ad entrare in acqua, immagino adesso. Aleti, tu ci vai al mare in questo periodo?
5: No, no, no, cioè, no, è fredda, già è fredda. Io già non sopporto il mare, il freddo d'estate.
0: Mamma mia, quanto sei bellissimo il mare d'inverno, ma fare il tuffetto forse un po' più problematico. C'è chi ci riesce fino a novembre inoltrato.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss.
5: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. 2 giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
6: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
5: Facciamo rumore insieme.
7: Kiss Kiss.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com. Kiss

0: Paparazzi, la canzone di Cesare Cremonini, in cartoline in Italia, volo domenica, amici da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Insieme con rinnovato entusiasmo questa domenica, un ascoltatore ci raccontava che oggi è San Francesco e che il santo, insomma, amava veramente l'essenziale, mangiava poco, parlava, raccontava dei sacrifici e soprattutto aiutava le persone povere che avevano poco da mangiare. Io dubito che, ecco, qui gli ascoltatori siano lì concentrati sul poco da mangiare per questa domenica. Però stanno cucinando di tutto e poi c'è chi ricorda i profumi, per esempio.
1: Sì.
0: Senti, ti faccio sentire.
1: Fammi sentire
0: i profumi della domenica.
2: Io ricordo ancora quando la domenica mattina mi svegliavo con il profumo del ragù di mia madre dopo aver fatto tardi il sabato sera. Mi svegliava quel profumo inebriante per tutta casa.
0: Dai, sono ricordi bellissimi che a volte possono essere riaccesi almeno con un profumo simile.
1: Sì.
0: Magari non c'è la mamma che ti fa il ragù, però sono ricordi indelebili, dai.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
3: Volevo fare gli auguri al mio piccolo nipotino di 4 anni, Francesco. Zia Gio ti ama tanto.
4: Letizia da Palermo, di mattina mi rilasso un po' e poi si esce. Ciao alla Leti e ciao Max Poli.
0: Ancora su San Francesco.
5: La storia del presepe parte proprio da San Francesco, che è stato il primo a inventare il presepe vivente al mondo, fatto in una grotta d'inverno.
0: Sentito quante cose apprendiamo dai nostri ascoltatori preparatissimi. Bravi, vai.
6: Ciao Leti, ciao Max. Ciao Mattinieri.
0: Sei di
6: Salvatore
0: corsa.
6: Da Masate. Ragazzi, oggi sono 10 km e poi ritorno a casa a fare investire con la moglie.
0: Dai.
6: Ciao ragazzi, animo, animo.
0: Perché capito, lui doppia fatica di domenica, la corsetta e poi i mestieri con la moglie.
1: È giusto. Tu li fai i mestieri?
0: Sì, sì, continuamente. Scusa.
7: Sì, come no?
0: Sono molto bravo anche.
7: Sì, sei bravo a fare i mestieri.
0: E incoraggiare. Su, su, su, su.
7: Ah, ecco,
0: ma quello è fondamentale, ruolo fondamentale.

0: rileva che 7 italiani su 10 identificano questa giornata del 4 ottobre proprio con il santo patrono d'Italia, con San Francesco. Quasi l'80% dichiara anche un legame personale, no, con la figura del santo. Tu ce l'hai questo legame? Sei molto religiosa?
1: A modo mio.
0: I valori più associati sono fraternità, solidarietà, semplicità, pace e rispetto della natura. Al di là della fede, poi è interessante capire quali valori di San Francesco siano rimasti, no, nell'immaginario degli italiani dopo 800 anni.
1: Ma sai, stavo leggendo proprio su San Francesco. Lo sai che molti dicono no, ma lui faceva, comunque mangiava poco, magari era vegetariano. Invece no, lo sai che lui mangiava. Lui praticamente, e gli piacevano anche i piatti proprio tradizionali. Ad esempio, ok, mangiava ciò che gli veniva offerto con spirito di convivialità e rispetto.
0: Sì, sì.
1: Ed era pure un sano goloso.
0: Grazie.
1: Quindi, vedi, anche lui, ok, benissimo, un santo, rispetto per la natura e gli animali, però mi piaceva mangiare.
0: Io dicevo grazie perché mi identifico e lui grazie per quanto preso dal santo. Vedi, insomma, amo mangiare con convivialità e gioia, anche se piatti, diciamo, più luculiani, più importati, più di quelli più calorici. No, pensavo che San Francesco predicava la semplicità, ma se vedesse quante password servono oggi soltanto per vivere, probabilmente si arrabbierebbe parecchio con noi, ragazzi. Ma tutto sta in password. La vita deve essere semplice, no? Stavo litigando con le password, ragazzi, scusatemi, torno in mente.

0: ci pensa l'intelligenza artificiale a ricordarsele tutte, eh? E noi poi siamo fregati. Stefano da Reggio Emilia.
1: Ciao Stefano, considerazione sulle password, sì. Ci sta, capito Aleti?
2: Ci sta.
1: Io il santo predicava semplicità e qua invece lottiamo con le password, meno sì. Male che è arrivata alle AI no, a ricordarcele, poi la memoria svanirà proprio, perfetto, va bene. Il momento su Radio Kiss Kiss di ascoltare una canzone nuova e che firma ragazzi, Giorgia Parafulmini.

0: Italia su Radio Kiss Kiss, questo è il numero
1: 347 490 0042.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Kiss Kiss!
6: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
7: Oktoberfest Calabria!
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa! Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
8: Kiss Kiss!

0: Stupid Song, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. La domenica di Kiss Kiss si chiama Cartoline d'Italia. Sì. Max Poli, scusa, tu sei per capire la Leti. Ragazzi, sì. Ogni tanto Leti mi guarda in maniera sensuale.
1: Ma

0: vita.
1: Ehi, ma ce l'hai con me?
2: No.
1: Ah.
2: No.
1: Scusa.
2: Neanche ti stavo guardando.
1: Questo labbro volubile.
2: Quale?
1: Come Angelina Jolie, no? Sui video social, parte questa canzone e si mozzica il labbro inferiore.
2: No, ma guarda.
1: Che significa desiderio. Era per capire. Quindi
2: ma forse hai visto quello del mio cane?
1: No.
2: Non lo so.
1: Ma ogni tanto Alessi c'è il momento sensual.
2: Sì.
1: Messaggi dei nostri ascoltatori, anzi, però prima. Attenzione che tra poco c'è la raffica di cartoline espresse. Vale a dire al volo nome, città, cosa si mangia a pranzo e appunto se è un prodotto del territorio, fuori a cena, cioè fuori a pranzo, o avete ospiti o cosa. Insomma, vocali a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Raffica finale esclusivamente di vocali per le cartoline espresse. Avevi qualche messaggio di testo da leggere?
2: Sì, impasto per ravioli fatto con le uova delle mie galline e la ricotta di un allevatore vicino casa, Merida Avellino. Sedani irrigati con olive nere, tonno e pomodoro, margherita.
1: Questa è buona, però questa
2: sta venendo fame.
1: Mi ha solleticato, però io sono ancora convinto dallo gnocco al forno.
2: Vero?
1: Perché mi ha convinto l'ascoltatore.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per...
1: Dice così.
0: Sto sotto di te.
2: Sì.
1: Veleno, così. Taranai, le cartoline espresse su Radio Kiss Kiss. Vai! Cartoline Italia, gran finale dedicato ai vostri messaggi. Al volo ci raccontate, ecco, che si mangia, dove andate, cosa fate, la domenica raffica.
2: Quante cose vuoi sapere?
1: Quante cose voglio sapere, soprattutto sul cibo, vai!
3: Sono Francesco da Taranto. Ciao. Oggi sono in giro cercando di disintossicarmi dalla nipotite. Dopo
1: senso?
3: Una settimana stressante. Speravo oggi in una giornata tranquilla.
1: Non ti danno tregua.
3: Oggi di nuovo tutti a casa.
4: Io invece sto andando a prendere i pasticcini, ragazzi. Buona domenica a tutti. Animo, animo.
2: Animo, animo. No, mi piace il termine nipotite.
1: Nipotite. Cioè, sono belli, però basta. A un certo punto statevene a casa. Che è sempre dai nonni.
5: Vai, io kiss kiss. Noi porcello arrostio. Vai, oh. Che ce n'è.
1: Vai.
6: Oggi stiamo a casa, a Bellino, sì. In provincia di Roma. E siccome abbiamo gli ospiti a pranzo,
1: ma dove sei?
6: Vi facevo la polenta. Lenta, con spuntature e salsicce.
1: Ma che telefono c'hai? Che c'hai sti bassi caldissimi?
7: Sì, ciao la Leti, Graziella da Bovalino. Io oggi tagliatelle col sugo del cinghiale. Che schifo a tutti.
1: Leggerini, vedi, vai.
8: Oggi a pranzo sono stata invitata da mia cognata. Sorpresa, sì? So solo che è a base di pesce. Bye bye.
2: Ah, beh, buono, dai.
1: Sì, sì.
9: Buongiorno ragazzi, chi schifo a voi, Marco da Grezzago, provincia di Milano. Oggi a mezzogiorno menù alla napoletana. Pasta al forno, fatta ovviamente con il ragù alla napoletana, parmigiana e un po' di ragù.
10: Oggi facciamo un po' di brace con carne e salsiccia rosso. Max, quando vuoi, tu da lì ti siete invitati.
1: Con molto
10: ciao,
1: piacere,
10: belle.
1: Guarda, con ciao. Molto molto piacere, vai.
11: Luciano d'Alessandria, stasera pizza nel forno a legna.
1: Che buonissimo.
11: Siamo in 18.
2: Vabbè.
11: Buon appetito anche a voi.
1: Certo.
12: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
12: Oggi cucinanti. Faccio bel riso, pasta con zucca, noci e speck.
1: Io capisco che è il periodo della zucca, però tutte ste vellutate
2: non
1: ne posso più.
13: Ciao, chi schifo. Noi oggi andiamo a pranzo per l'ultima giornata di mare e ci si porta dietro panini e borsa frigo.
1: Vai.
2: Ciao. Bravi.
1: Vai.
14: Buon a tutti, saluti da Taranto. Mare, mare, mare, pranzo, pezzo di focaccia al mare.
1: Vai, pronto.
15: Buongiorno, allora, oggi couscous di pesce, Giacomo da Roma, però sono siciliana, quindi voglia di una pietanza di Marsala, ecco, anche se non certo. È proprio di Marsala, però.
16: Ciao ragazzi, sono Cristina da Novara.
2: Ciao Cristina.
16: Guardia giurata e anche oggi sono al lavoro. In questo lavoro ovviamente lavoriamo sempre weekend. E io sono sempre in vostra compagnia.
1: Grazie, allora, pronto.
17: Schiss, sono Sabrina da Bari.
2: Ciao,
17: e oggi
2: Sabrina.
17: Si mangia a casa di nonna Anna Maria. Riso, patate cozze, frittura di pesce. E poi per chi non gradisce il pesce ci sono le braciolette di trippa. Leggeri, come sempre dalla nonna. Ciao, schiss a tutti.
2: No, la voglio anch'io la bracciola di trippa. Mole.
1: Bracciole, ragazzi.
2: Di trippa poi.
1: Dalla coppia di bracciole, Max e la Leti, arrivano due bellissimi, Marta e Alfonso, detto Benny, che saluto, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino.
1: Veramente tutto, vi lasciamo con The Clash. The

0: Un abbraccio a Max Poli e la Leti. Abbiamo concluso il loro appuntamento con le cartoline, l'ultima consegnata dall'82 con Rock the Casbah e i Clash. Andiamo però subito in redazione.
1: Per noi c'è Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Il presidente della Repubblica Mattarella è ad Assisi alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Il capo dello Stato nella Basilica Superiore ha assistito alla messa celebrata dal cardinale Zuppi. In questa stagione ha ricordato il porporato: siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, frutto di enfasi mal riposte e disfacciate, di enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Francesco ci ricorda, aggiunto, che la guerra non è un destino. Medio Oriente, Mohamed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia ha sottolineato che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Il cancelliere tedesco Merz, giunto a sorpresa a Kiev, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky presso il principale memoriale di guerra in piazza Maidan. Oggi, ha scritto il leader ucraino, prepariamo decisioni che daranno a noi in Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difenderci. Zelensky ha poi ringraziato la Germania per il sostegno e per il ruolo svolto nella protezione delle vite degli ucraini dagli attacchi russi. Mosca deve essere fermata insieme, grazie a tutti coloro che ci aiutano, ha concluso. In Spagna sono ore di riflessione per il premier Pedro Sanchez, che domani potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui 2 decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa intanto continua a mobilitare le piazze. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese, a Valencia a momenti di forte tensione, quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Almeno 5 arresti e 9 agenti feriti. Torniamo in Italia. Un vasto incendio divampato in un campeggio a Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e l'intervento, per quanto ora l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono feriti, 1 in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi decine di vigili del fuoco e molti mezzi di soccorso. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito il rogo, ma pare che poco prima sia stata udita un'esplosione. Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, il vincitore per un soffio della 64esima edizione del premio Campiello, con 83 preferenze. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della giuria popolare dei lettori anonimi. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e Kiss Kiss a tutti.
1: Non è domenica senza Kiss Kiss?
0: Esatto,
1: dico bene,
0: esatto.
1: Buongiorno a tutti da Marta e Benny, da Benny e Marta, ma come vi pare, tanto cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia.
0: Purtroppo per voi non cambia questo risultato. Buongiorno anche ad Andrea Cimino in regia.
1: Ciao,
0: buona
1: Andrew.
0: Domenica a tutti, saremo insieme per le prossime 3 ore fino alle 15.
1: Ma guardami però, guarda qui.
0: No, non riesco a girare, stamattina mi sono svegliato, non so se è cervicale o torcicollo, infatti ho quei cerotti che
1: ma
0: emanano.
1: Ma niente da fare, non ti giri però.
0: Niente, hai qualche rimedio per
1: io
0: me?
1: Io tra poco ti parlerò di un rimedio naturale.

0: SZA con Justin Timberlake, The Other Side, a chiudere questa tripletta. Peraltro noi siamo posizionati, io e Marta Martinez, agli estremi opposti dello studio, e Marta, nonostante sappia già da qualche ora che ho il torcicolo, mi chiama costantemente, vuole farmi girare, guardami,
1: perché girati. È brutto parlare con una persona che non ti guarda in faccia. È vero che ci siamo abituati, perché ormai si guarda il cellulare quando qualcuno ti parte, è una cosa veramente terribile, però è difficile.
0: Ma devo allora, roteare tutto il busto,
1: anima,
0: diventa un po' complicato.
1: Anima, io voglio darti delle dritte, anzi, se qualcuno ha qualche rimedio naturale magari per poter aiutare Benny con la sua cervicale che è praticamente bloccata, torcicollo, non so come si chiama, però voglio parlarti.
0: Sai che quando sei giovane sei convinto che hai dormito male la notte, esatto, che sia il torcicollo. Quando iniziano a diventare un po' più numerosi gli anni sul groppone, inizi a sospettare, ma fa che cervicale, fa che c'ho altre cose, chiaramente.
1: Ti posso suggerire il rimedio naturale di Arisa, molto semplice.
0: Allora sì.
1: Lei diceva, bisogna infilarsi due pennette crude, la pasta, nel naso, e mettere una bacinella d'acqua sotto il naso, che tiene belle aperte le narici, così da riuscire a sciogliere tutte le tensioni. Ecco. E dice che così passa la cervicale, ma proprio tutto. Usa però le pennette rigate, quelle con la punta, ma dipende chiaramente dalle tue.
0: Certo,
1: fammi vedere,
0: certo,
1: la narice.
0: Meno male che vanno nella narice, insomma, fanno un po' di attrito. E poi le due pennette che fai? Le utilizzi anche per una matriciana, una gricia, no?
1: Beh, quando poi bolle la pasta, si bruciano tutte le...
0: No,
1: capito,
0: infatti,
1: i virus,
0: qualcuno
1: batteri,
0: invece suggeriva la famosa bacinella con l'acqua bollente, tu sopra con una sorta di lenzuolo a coprire, no?
1: Che c'entra? Quella per il naso.

0: Che romanticismo, Giulia Achille Lauro per noi, ma quanti direbbero la propria donna sia ancora più bella struccata? C'è una frase bellissima. Tu lo dici?
1: Sì, certo, certo.
0: Va bene, torniamo ai rimedi, quelli che possono aiutare Benny, ma
1: zio
0: tante
1: Tonino,
0: altre persone.
1: Zio Tonino, un attimo, che zio Tonino. Da zio Tonino a Marta Martina.
0: Aiutare le persone a superare il problema della cervicale oppure del torcicollo.
1: Allora, Mauri scrive che il suo fisioterapista sblocca la situazione stringendo un nervo che si trova tra spalla e collo.
0: E vieni che ti tocco.
1: Si chiama il nervo della bestemmia. Lui descrive, poi ho capito perché ha funzionato.
0: Perché fa molto
1: perché
0: male.
1: Perché fa molto male, sì, però non so. Non faccio
0: provare,
1: queste cose. Poi domenica.
0: Dov'è?
1: Una preghiera a San Francesco, magari, o alla Madonna del Rosario di Pompei, perché c'è la supplica in questi minuti.
0: Certo.
1: Quindi andrei più sull'aulico. Va?
0: Allora, sentiamo se qualcuno ha qualche rimedio ancora più efficace.
2: La scusa, vecchiaia, caro Benny. Vuol dire che ci avete dato, stanotte con la Marta Martinez.
1: Ma chi?
0: No!
1: Per aspirapolveri e moci.
0: No, esattamente, più o meno una roba del genere. Sentiamo ancora.
3: Carissimo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buon rimedio per la cervicale o il torcicollo è un bel massaggio da una thailandese.
1: Può andar bene anche
0: una
1: napoletana. Marta, tu come te la cavi? Come te la cavi col massaggio?
0: Ah, benissimo.
1: Allora
0: parlo anche in thailandese.
1: Allora
0: se
1: facciamo
0: vuoi.
1: Così, io ci provo in questi prossimi minuti e tra poco vi dico se ha funzionato. Marta, inizia ad avvicinarti. Vieni.

0: Fatti che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Kiss Kiss.
3: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
0: Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss. Amore, la vasca?
6: Leviamo.
0: Le piastrelle?
6: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
7: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: dimentica.
1: Non si dimentica, probabilmente, sicuramente non dimenticherà mai il suo
2: dolore al torcicollo.
1: Il suo marito con cui insomma si sono lasciati dopo tanti anni che sono stati insieme.
2: Ah, ok, ok. Io permettimi di salutare e ringraziare Lorenzo, che è fisioterapista e osteopata. A proposito di torcicollo, comunque cervicale, ha detto una cosa essenziale. Insomma, ho sbagliato tutto io, perché
1: tutto.
2: Dice: se una cosa temporanea non va messa una cosa calda, quindi quei cerotti.
1: Ieri ci hai messo quella,
2: esatto,
1: roba calda.
2: Sbagliando tutto, ma bisogna mettere il freddo. Se invece è una cosa che porti dietro da un po' più di tempo, allora sì, serve una cosa calda sopra, che insomma i mani.
1: Oggi
2: quella
1: proviamo
2: sensazione
1: col ghiaccio.
2: Di... Caro, proveremo col ghiaccio.
1: Guardami.
2: Allora, è pur vero che poi tanti scrivono, siamo un po' tutti dottori e medici in questi casi, così come siamo un po' tutti chef. Se si parla di cucina, ma se si parla di chef, qui
1: io
2: ce
1: mi
2: n'è
1: sento una
2: sola.
1: Scefona. Io mi sento una scefona, lo siamo un po' tutti, e diventiamo anche particolarmente critici adesso quando andiamo al ristorante, siamo dei rompi maroni, allucina. Va bene, comunque
2: oggi
1: i consigli, sai che la domenica mi piace dare qualche consiglio culinario. Oggi ci soffermiamo su un alimento, penso che sia il più amato al mondo, ma anche il più semplice in assoluto.
2: Il cavolfiore.
1: No.
2: Il cetriolo.
1: Piace a tutti.
2: La bagna cauda, come suggerisce Andrea Cimino dalla
1: è la patata,
2: è la patata fritta,
1: ragazzi, la patata fritta, perché la patata fritta piace a tutti. Chi è che non ama? C'è qualcuno all'ascolto che dice: "No, a me la patata fritta non mi piace." Non
2: sì,
1: ci credo.
2: Ha scritto Rocco ha scritto: "Non mi piace."
1: Fritta no, gli piace bollita. Gli piace la in forno, dice giustamente Andrea. Allora, esistono delle pagine apposite di cucina che dedicate interamente ai segreti per la patata fritta perfetta. Ognuno ha il proprio segreto, io ho il mio, però prima di svelarvi il mio semplicissimo segreto per una patata. Parla un attimo della patata fritta.
2: È la patata di Marta, ragazzi, che vi devo dire. È eccezionale. 347-490-0042, il vostro trucchetto. Come fate voi la patata fritta perfetta?
1: Ma perfetta, regà.
2: E tra poco, perfetta. Insomma, invece ascolteremo anche come la fa Marta. Io
1: è
2: già
1: un trucchetto semplice.
2: E posso dire.
1: Ma io voglio sapere i loro.
2: Di Marta. È tanta roba.

0: con i doppi sensi. Ah,
1: pensavo
0: ragazzi.
1: Bausa Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marta e Benny, Non è domenica senza Kiss Kiss. Mezzogiorno e 33, momento anche di cucina con i trucchi segreti, i consigli culinari di Marta Martinez.
0: Pancia mia, fatti capanna.
1: Ecco, oggi patata fritta, quindi tra poco ci direi come la fai tu per la patata fritta perfetta, ma c'è un messaggio.
0: Allora,
1: poi messaggi
0: Angela
1: ascoltatori.
0: Sondrio scrive: le patate vanno tagliate, poi sciacquate fino a che l'acqua non diventa pulita, vero? C'è questa abitudine. Bisogna asciugarle bene, poi metterle. Prima di mettere le patate nell'olio, bisogna mettere un cucchiaino di farina. Ho letto di questo metodo.
1: Farina nell'olio?
0: Sì, però devo dire la verità, non ci ho mai provato. Quindi
1: proveremo subito. Poi Marcella scrive: bisogna asciugarla bene prima. Questo è il trucchetto che lei usa: prima di friggerla, l'asciuga bene. Mm. E poi Mauri ti chiede una cosa, perché Mauri scrive: prima di friggere o cucinare in forno, quindi o friggerle chiaramente in padella, mia zia le faceva lessare in acqua e sale, venivano croccanti fuori e morbide dentro.
0: Ma questo è anche il mio segreto, Mauri, assolutamente. Io faccio così,
1: così
0: sia al forno che fritte, e sono veramente buonissime. Cioè non si può saltare assolutamente quel passaggio, però bisogna stare attenti, perché la cottura, cioè bisogna bollirle il tempo giusto in base a come vengono poi tagliate, perché non devono venire troppo molli, altrimenti si distruggono, si sfaldano, e non bisogna chiaramente cuocerle poco, altrimenti non sono abbastanza morbide dentro.
1: Quindi il trucco è quello fuori. Quindi acqua e sale si fanno restare per un tempo che dipende dallo spessore, insomma, del tocchetto o comunque dello spicchio.
0: Ma vengono buoni, ragazzi, ma una patata che taso, cioè veramente buona, una super patata da provare.
1: Ma con buccia o senza buccia?
0: Allora, quando ci sono i bambini la faccio senza buccia, però quando le voglio fare, diciamo, un po' più rustiche, le faccio con la buccia.
1: Poi rosmarino.
0: Quelle sono quelle al forno.
1: Al forno sì, fritte invece nulla.
0: No, soltanto,
1: okay.
0: Non capisci.
1: Avete
0: niente.
1: Capito che io butto la testa nel piatto, mangio, però sono una persona educatissima. Quanti complimenti faccio?
0: Zero.

0: Future of Eras, novità. Saif va a trovare Biagio Antonacci prima dell'ultimo festival di Sanremo. Ascolta questo pezzo e subito prende il telefono e scrive la sua parte in pochissimi minuti.
1: Parte che ha colpito Biagio Antonacci, tanto che ne fanno un singolo insieme. Due generazioni unite da questo canto collettivo, anzi spirituale

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Kiss Kiss!
9: Almost so. I'ma love you like you've never been.

Oh yeah, on my soul, Bruno Mars, on Radio Kiss Kiss. Allora, stiamo parlando dei consigli, trucchi per la patata fritta perfetta. E c'è Vanessa che ci ascolta dal Belgio, perché vive lì dove le patate

0: Patate sono un must.
1: Nasce lì la patata fritta.
0: Sì, tra Olanda, Belgio, Paesi Bassi, insomma c'è proprio un culto importante per la patata fritta. Lei dice, c'è chi le cuoce nello strutto.
1: Ah, ma... so di quel po' pesantuccia, insomma.
0: Eh beh, però il consiglio vero è friggerle due volte, anche nell'olio. Una prima volta lasciandole morbide, quindi non croccanti. Poi lasciare, insomma, raffreddare la patata e friggerle per seconda volta. Di nuovo per renderle poi croccanti.
1: Anche dice, questo so, sì.
0: E in Italia c'è una patata gialla, quella della Sila, che è per antonomasia quella da scegliere per la patata fritta.
1: È vero, la patata migliore per essere fritta. Posso dirti però qual è il per quanto riguarda invece i connubi perfetti, perché poi la patata può essere abbinata in vari modi, ecco, è buona sempre, anche semplice, però secondo me la patata fritta perfetta deve essere fatta primo posto.
0: No, aspetta, parti al terzo.
1: Parti al terzo?
0: Primo. Sì.
1: Ok, terzo posto, patata fritta con polpettine fritte ovviamente e maionese al lime. Ci sta.
0: No, ok.
1: Leggero, una cosa leggera.
0: Medaglia d'argento, sale sul podio, la patata
1: cacio
0: con...
1: e pepe. Cioè ci gratti un po' di cacio e un po' di pepe, sono buonissime. Mi viene l'acquolina, cavolo.
0: Ma primo the winner posto, is, ecco.
1: Per me sempre semplicissima, patata fritta col pepe e due gocce di limone o di lime.
0: Quindi pepe e lime, pepe e limone.
1: Buone, pepe rosa ancora meglio.
0: Ma gli avrei detto bacon, maionese.
1: Ah beh, quelle porcate.
0: Ma perché
1: però.
0: con la salsiccia sbriciolata, no?
1: Ma è troppo food porn, è troppo porcio, porcello.
0: Vabbè, quindi patata, pepe, lime.
1: Secondo me sì.
0: È il connubio perfetto, diciamo, la trilogia poi è perfetta.
1: Sai che la patata sta bene con tutto, anche col cioccolato, con la crema spalmabile alla nocciola.
0: Eh sì, è vero.
1: Ho fame, basta, ok, basta, me ne vado via.
0: Su Radio Kiss Kiss, Smash Mouth, Can't Get Enough, ovvio, baby.

0: Che romanticismo, senti lì.
1: La gomma americana.
0: La gomma americana.
1: Cosmonauti borghesi, ma adesso un pezzo di storia.
2: E alcuni degli oggetti musicali più importanti della storia, a proposito, vengono venduti durante un appuntamento londinese che riunisce oltre 800 lotti legati ai grandi protagonisti della musica internazionale, The Beatles, Queen, Nirvana, ed è proprio in questo momento già in atto, e all'asta c'è un cimelio associato a Michael Jackson, una giacca militare, un capo molto ma molto ambito.
1: Quindi avete capito per intuito che il nostro History è di Michael Jackson, è una canzone celebre per il messaggio contro la violenza delle gang di strada, un video iconico, una canzone che ha fatto storia. 1982, questa è Beat It!

0: Michael Jackson, Beret 1982, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: In tanti avranno ballato e cantato in questi minuti che abbiamo fatto noi nel nostro studio. Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny in diretta su Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss, come sempre fino alle 15, ma quest'ora, cioè tra le 13 e le 14, c'è un appuntamento importante.
0: Geolocalizzazione, proviamo a giocare con i dialetti italiani, che spesso non sono dialetti ma sono delle vere e proprie lingue. Come ve la cavate? Riuscite a sentir parlare qualcuno e riuscire a indovinare di dove sia?
1: Ecco, tra poco vi metteremo ovviamente alla prova, prima la musica più bella che qui non manca mai, come ben sapete, Woman, Peggy Gou e Ira Starr.

0: Per me è una sessione di ginnastica venire qui, perché non solo parliamo ma riusciamo a ballare tutto il tempo e quindi ci teniamo anche in forma e in movimento. E grazie Radio Kiss Kiss.
1: E per fortuna ne approfittiamo, ci vede soltanto Roberta Siepe che salutiamo in regia, infatti prova a guardare altrove in quei minuti in cui noi balliamo in maniera
0: molto imbarazzante.
1: Ma adesso
0: allora c'è la geolocalizzazione, cosa dovete fare per se volete essere geolocalizzati facendoci ascoltare la vostra voce? Dovete in questo momento, adesso, come diciamo a Napoli, registrare una nota audio che dovete inviare al 347 490 0042 in cui ci raccontate quello che vi pare. Raga, mi fa male la luce, ciao Marta e Benny, in questo momento sto andando a casa della mia migliore amica, ciao Marta e Benny, oggi soffro il mal d'amore perché quel cattivone del mio fidanzato mi ha trattato male ieri sera. Ci potete dire quello che volete, l'importante è che ci facciate ascoltare la vostra voce senza parlare in dialetto ma facendoci sentire la vostra inflessione dialettale. Esempio,
1: ho capito tutto.
0: Ok,
1: ciao Marta, sono Benny, sto andando a mangiare Antuia, sono presente a casa di un amico, a casa di un compare. Vabbè, va bene così.
0: Sei calabrese.
1: Mica sei no.
0: Disgraziato
1: Bolzano
0: di un
1: Sud ero io, vedi, è sbagliato.
0: Sud. Quindi non calcate chiaramente sul vostro accento, parlate normalmente, noi dobbiamo chiaramente provare a geolocalizzarvi. Quindi 3, 2, 1, via, come on everybody, registrate una nota audio, raccontateci quello che vi pare, noi sceglieremo il messaggio più carino, quello più simpatico, quello più originale.
1: Ok, non dite chiaramente la località dove state andando, di dove siete, 347 490 0042, poi a sorte.
0: Guaglioni, ecco. Dove sono secondo te?
1: Secondo me, Bergamo di Sutta.
0: Come hai fatto a dominare tesoro, amore?
1: Io orecchio, io.

0: Alfa e Gigi, Genova e Napoli. Possiamo dire questo almeno, Marta, che non è né Genova né Napoli la città.
1: Vabbè, non dovevi dirlo.
0: Da geolocalizzare. No. Allora, tra i tanti, innanzitutto grazie, perché in tantissimi ci hanno raccontato cose con la loro inflessione. Ecco, abbiamo scelto il messaggio di Anto.
1: Per un motivo ben preciso anche. Perché Anto,
0: poi le daremo
1: esatto, le daremo dei consigli, visto che lei è un po' così
0: triste in questa domenica. Allora, ascoltate attentamente la voce di Anto che stiamo per riproporvi e dovrete essere bravi a dirci la città dalla quale Anto ci ascolta e nella quale Anto vive.
2: Ciao, sto tagliando le zucchine e le cipolle e tra una zucchina e una cipolla mi scende una lacrima. Sono triste oggi, vabbè, passerà.
1: Anto, amore della zia, ma le cipolle non devi tagliarle, se già sei triste la cipolla ti fa piangere ancora di più. Allora, avete ascoltato la voce di Anto, secondo voi, sentendo la sua inflessione dialettale, di dove potrebbe essere? Allora diteci la regione, ma se siete bravi bravi diteci proprio la città da cui potrebbe provenire e date pure un consiglio, Anto, su come potrebbe sentirsi un pochino
0: anche
1: meno triste.
0: Anche perché qua ci sono in palio, c'è in palio il gadget di Radio Kiss Kiss, quindi è mica pizze fichi. 347 490 0042, il vostro nome e la città secondo voi nella quale e dalla quale ci ascolta Anto.
1: Non è di Genova, non è di Napoli, è molto triste, sappiamo questo, abbiamo ascoltato la sua voce, ma diteci da dove potrebbe ascoltarci. 347 490 0042, adesso tocca a voi.

0: Chissà te che sei riuscito a prenderti un giorno di ferie. Non ci sei per nessuno. Chissà te che finalmente è uscito il film che aspettavi tanto. E oggi lo vedrai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
10: Kiss Kiss.

0: Best Persuades con Miley Cyrus nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marta e Benny in diretta con non è domenica senza Kiss Kiss, seconda parte con la geolocalizzazione. Abbiamo ascoltato poco fa la voce di Dianto e avete provato solo dalla sua inflessione, che peraltro è molto lieve,
1: quindi esatto, non era facile,
0: è molto complicato oggi beccare la provenienza della nostra ascoltatrice. Ci avete provato così.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Secondo me è Calabria, di Tropea.
1: Perché ha associato il fatto che stessi affettando delle cipolle, ecco. No, non è Tropea.
3: Ciao, sono Christian, secondo me è Veneta.
0: Veneta? No, neanche.
4: Ciao, per me Anto viene da Brescia, o dintorni. Anto tesoro, non essere triste, non siamo soli.
1: Che carina, grazie per il consiglio. Tiriamolo anche un po' su di morale. Sentiamo ancora.
5: Ciao, Anto è di Milano.
0: Ecco.
1: Allora, iniziamo, possiamo dire focherello.
0: Sì,
1: cioè, ci siamo
0: sì,
1: abbastanza.
0: Sì. Siamo lì. Aspetta, che c'è l'ultimo ancora, così chiudiamo questo.
5: Ciao,
0: blocco.
5: Sono Michele.
0: Ciao.
5: Secondo me, Antonella è triste perché è di Trieste.
0: Ah, ma è triste. No, ma qua, anzi, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Importante. Allora, ascoltiamo ancora la voce di Anto, che stavolta non ci racconta quello che fa.
1: L'indizio, ci
0: ma dà
1: l'indizio.
0: Un indizio sulla sua città. Ascoltatela.
1: Sentiamo.
0: Bene.
6: Dunque ragazzi, allora, dalle mie parti si mangia la raspadura.
1: La raspadura? Buona la raspadura.
0: La raspadura.
1: La vorrei assaggiare la raspadura.
0: Posso dare un altro indizio?
1: No!
0: Dai.
1: Piccolo.
0: E infatti il nome Piccolo su quattro lettere.
1: Vai.
0: Poi fate voi 347-490-0042.
1: Dillo.
0: Che devo dire?
1: E l'indizio qual è?
0: E questo è, quattro lettere.
1: Ah!
0: Quattro lettere il nome della città. No, ma Marta, benvenuta in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: Di dov'è Anto?
0: Ecco,
1: ditecelo, provate ancora a geolocalizzarla.
0: Vocali col vostro nome e soprattutto la città dalla quale ci ascolta Anto. Quattro lettere in Lombardia. Dai!

0: cosa fai questa sera, non sappiamo cosa farete questa sera, ma sicuramente in questo momento stiamo cercando di geolocalizzare Anto. Abbiamo ascoltato la sua voce, ci ha dato un indizio. Ci siamo avvicinati piano piano piano. Abbiamo detto una città composta da
1: 4 lettere. Attenzione, okay. Che Anto è in diretta con noi, quindi Anto, buon pomeriggio e benvenuta in diretta su Radio Kiss Kiss.
2: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao.
2: Mi hai fatto sorridere.
1: Ecco, almeno, che è la cosa più importante. Allora, Anto, noi abbiamo 3 finalisti, ora ascolteremo 3 messaggi vocali e poi tu ci dirai tra i 3 chi è che vince i nostri gadget, chi ha indovinato la città. Prego.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Martina dalla provincia di Bari. Per me Anto è di Asti.
1: Ok, Asti è 1. Secondo.
4: Ciao, Anto è di Como.
1: Anto è di Como. Terzo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Antonella è di Lodi.
1: Ok.
0: Di dove sei, Antonella? Chi ti ha geolocalizzato?
2: Sono di Lodi, vince il terzo.
1: Francesco!
0: Che festeggia l'onomastico oggi.
1: Così.
0: Buon onomastico, vince i nostri gadget, poi sarà ricontattato. Allora, vogliamo sapere, prima cosa, perché sei triste?
1: Ma se te lo vuole dire, non
2: allora,
1: è che...
2: Allora, io ho una certa età, 64, anche se dalla voce magari non sembra.
0: Una ragazzina, ti giuro, però sei una ragazza, perché si resta giovani dentro. Poi.
2: Grazie. Si può soffrire d'amore anche a 64 anni.
0: E dici bene, perché non è mai troppo tardi per innamorarsi. E quindi un po' di mal d'amore. Però le cipolle le dovresti evitare, ti devo dire.
2: Avete ragione. Infatti con Kiss Kiss, grazie, oggi ho sorriso.
1: Esatto, esatto. E poi ricordati come cantano i Neri per Caso, che si può amare da morire, ma morire d'amore, no.
0: Kiss Kiss a te. Grazie veramente per aver partecipato al gioco e grazie per essere stata con noi. Siamo felici di averti fatto un po' sorridere e tirato su di morale. Qualsiasi cosa tu stia preparando, la prossima volta invitaci, però, va bene?
2: Grazie. Le patate con le zucchine e le cipolle.
0: Buone!
1: Benissimo,
0: buone!
1: Benissimo, benissimo. Allora, Anto, ti salutiamo, ti abbracciamo, buon pranzo, salutaci Lodi. E come diceva il famoso comitato, Lodi, Lodi, Lodi, sta cretinata, dovevo dirla.
0: Lo so, ce l'aveva proprio
1: Lodi,
0: lì.
1: Lodi, Lodi, Lodi.
0: Tu lo sai come concludiamo noi generalmente? Noi ti diciamo Kiss Kiss a te, Anto, e tu devi rispondere.
2: Chi a voi?
0: Ciao!
1: Ciao, ciao Anto, ciao Anto.
0: Che carina.
1: La geolocalizzazione che tornerà domenica prossima, sempre solo qui su Radio Kiss Kiss.

0: Una bellissima novità, una canzone che parla di paziente zero, che viene utilizzato come metafora medica proprio per indicare la prima vittima di una relazione molto tossica.
1: Eh sì, Taylor Swift si ritiene come una sopravvissuta con una relazione con un partner narcisista in questa new novità, si intitola Patient Zero.

0: Generation Zero, Taylor Swift e il nostro meraviglioso New Kiss.
1: Ma questo Tobrata continuerà oppure no nei prossimi giorni? Ascoltiamo le ultime novità con Federico Brescia da ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, giornata caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone tanto sole sulla penisola italiana. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento nelle aree interne della Sardegna e sulle Alpi occidentali, altrove prevarrà il sole. Nella serata il tempo tornerà invece stabile ovunque da nord a sud, qualche cumulo solo sulle vette alpine ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 23 e 25 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss! Hey everywhere! Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss!
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto

0: 13 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Kiss Kiss.

0: che a volte forse si è fortunati per quello che avrei pensato io, ma vedi dei bambini con gli occhi azzurrissimi, mamma e papà con gli occhi scuri. Dice: ma com'è possibile? Come funziona sto DNA? Come funziona?
1: Il mio DNA, vedi, nel tuo DNA.
0: Vedi, tu funziona. Hai gli occhi azzurri, tua mamma e tuo padre occhi scuri.
1: Sì, non scuri, però comunque non azzurri, però li ho ereditati da nonni o da
0: ci vuole fortuna.
1: Ci vuole fortuna anche in quello. Ma diciamo che soltanto il 2% della popolazione mondiale ha gli occhi verdi, cioè il colore più raro in assoluto è l'occhio verde. Quindi chi ha gli occhi verdi è davvero un fortunatissimo, dipende chiaramente dalla genetica, anzi da 16 geni diversi.
0: 16 che lavorano soltanto per il colore degli occhi, ragazzi.
1: Sì, perché in passato si pensava che il colore dell'iride dipendesse da un singolo gene, invece è un mix di 16 geni diversi, è un risultato quindi di una combinazione genetica. E poi la melanina è il vero e proprio regista, se così possiamo dire, dietro il colore degli occhi. Chi ha gli occhi verdi ha pochissima melanina, al contrario di chi ha gli occhi invece molto scuri.
0: Ma incredibile.
1: Vabbè, la scienza.
0: Gli occhi verdi effettivamente sono molto rari. Alla fine si vedono più persone con gli occhi. Ancora più rari secondo me sono gli occhi giallini, dico miele, che sono stupendi, ma si vedono veramente di rado.
1: Sai qual è invece il colore degli occhi più diffuso, almeno in Italia parliamo, restiamo nella nostra meravigliosa...
0: Scuri, tipo...
1: No, a parte poi il nero è un altro colore che deriva da un mix particolare, non esiste.
0: E qual è?
1: Dai, era banale, Marta, è proprio la prima cosa, scontato, proprio...

0: Sono One Girl Wasted.
1: Mazza, come sei carica? Le 14.54, siamo pronti?
0: Sì, perché questo sarebbe l'orario del pisolino, ma se hai mangiato già, se non hai ancora mangiato, non è l'ora del pisolino.
1: Non fa una piega il tuo discorso.
0: La ringrazio.
1: A proposito di occhi verdi, abbiamo detto che nel mondo c'è soltanto il 2% di popolazione che possiede, che ha per questo mix genetico l'iride di colore verde. C'è Mauri che scrive: la mia primogenita, nonostante sia io che mia moglie abbiamo gli occhi castani, ma intere generazioni di occhi castani lei li ha verdi, quindi poi la genetica.
0: Ci vuole fortuna, è incredibile. Cioè, è la genetica che lavora, però tu quando vedi una roba del genere dici: ci vuole fortuna.
1: Sì, perché poi una regola, vedi, non c'è. Ad esempio, anche Imma scrive: io ho gli occhi marroni, mio marito li ha verdi, mio figlio li ha azzurri.
0: E ci ha mandato la foto di del piccolo Michele che ha degli occhi stupendi, non azzurrini, cioè di un azzurro cielo proprio limpido, bellissimo.
1: Stile neck, per far capire un po' agli ascoltatori, bellissimi. Insomma, quasi ghiaccio. E comunque, in ogni caso, il colore più diffuso in Italia è il colore marrone e castani, poi grigi e azzurri, e poi gli occhi verdi, che, come detto, sono quelli più rari in assoluto. Rari come la presenza di Marta Martinez.
0: No, ma raro tu, amore mio.
1: Che
0: no,
1: si fa desiderare questa speaker. Tornerà il prossimo fine settimana?
0: Guarda, non lo so, salvo imprevisti, salvo impegni, dovrei tornare. Tu ci sarai?
1: Boh, chi lo sa, siamo sotto al cielo, sicuramente.
0: Come se, no, allora la donna si dice femme fatale, l'uomo?
1: No, niente, l'uomo non è assolutamente nulla. A proposito di uomo,
0: niente.
1: Per certo, arriva Stefano Piccirillo con Io, Tu e il Weekend per le prossime tre ore. Salutiamo, abbracciamo e ringraziamo Roberta Siepe in regia. Vi salutiamo con Big Big World di Emilia dal 98 e da Marta e Benny.
0: Kiss, kiss, kiss.

con non è, ma sarà una domenica davvero incredibile, amici. Tutte le passioni del fine settimana, le passioni dello sport, le passioni della musica. C'è un'amica che è arrivata qui e ha saltato il pranzo della domenica, è incredibile, che farà due chiacchiere con noi. Io sono molto felice perché parlerò di un disco appena pubblicato nella giornata di venerdì del 2 ottobre, ma non soltanto. Benvenuta comitiva della domenica pomeriggio con Stefano Piccerillo fino alle 18. Si parla con l'amore.

0: Che poi la riunione dei Maneskin c'è stata già, tutti dicevano Sanremo 2027, si è sposato Damiano David e tutti i suoi amici di lungo corso e compresi i membri della band sono arrivati per festeggiare l'evento di vita più importante. Poi altri professionali ne arriveranno sicuramente, questa reunion si farà in considerazione del fatto che già Stefano De Martino ha detto sì, non è sicuro, perché lì si getta l'amo, no? Il gancio per fare notizia e continuare a parlarne. Comunque i Maneskin saranno super ospiti al Festival di Sanremo 2027. Già in corso di queste settimane abbiamo cominciato a sentire i primi rumors relativi ai nomi dei protagonisti, dei partecipanti. Noi non ci sottrarremo a questo gioco che avviene mese dopo mese per arrivare a febbraio 2027. Questa la domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

con Bresh, con Julie, che bella la domenica pomeriggio serena. Post pranzo, comunque quelli che sono già in giro per andare e tornare, svilupperemo il concetto di sto tornando da, che è un classico di O2 e il weekend da tanti anni a questa parte, cosa che facciamo abitualmente dopo le 16:30, intorno alle 17 fino a chiusura alle 18, perché tornare a casa, tutti torniamo a casa, è un po' un titolo mantra del quale parleremo tra qualche minuto con la nostra amica Ariete, che già gira nei corridoi di Radio Kiss Kiss, ed è un gran piacere perché sostanzialmente subito è diventata una di noi. Corre Verstappen, che ha vinto il Gran Premio di Formula 1, ci collegheremo anche con l'est del mondo in questa domenica pomeriggio, così come parleremo della partita di addio di Messi, già tutto pronto per l'inizio della nuova settimana in arrivo. Ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo. Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità, tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare. Ogni angolo può diventare una nuova scoperta. Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare. Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Ai 25 minuti dopo le 3 del pomeriggio, io sono molto contento di avere la domenica pomeriggio al mio fianco Ariete. Ciao!
1: Eccoci, ciao, come va? Tutto bene?
0: Benissimo, mangiato bene?
1: Mangiato bene, sì sì.
0: Mi trovo in forma.
1: Pranzo era domenica, un po' appesantita, infatti scusami se ti ho fatto prendere le sedie, ma...
0: Ma scherzi, io per te faccio il caffè, prendo l'acqua.
1: Pure il caffè, certo, perché poi dopo questo bellissimo appuntamento io ho anche l'in-store qui a Napoli, quindi ovviamente...
0: Devi arrivare bella pronta.
1: Devo arrivare pronta, sì sì, con la caffeina in corpo.
0: Dal 2 di ottobre, da un paio di giorni, stiamo parlando del concetto di casa, perché è uscito, è stato finalmente pubblicato il tuo nuovo album. Mi stavi dicendo, prima che entrassimo, a beneficio di tutti quelli che ci ascoltano lì fuori in questo momento, che ieri sera stavi tornando da Milano?
1: Ieri sera stavo tornando da Milano e ho ascoltato questa canzone qui che abbiamo messo prima che iniziassimo a parlare, sì, perché vabbè, anche ieri in store a Milano, quindi treno in giornata all'andata in store, poi treno in giornata al ritorno, e io insomma non amo prendere i taxi e quindi prendo sempre le macchine a noleggio, e sono salita sulla macchina a noleggio che c'era Kiss Kiss, devo dire dalle 23:15 alle 23:45, ottima selezione, veramente.
0: Grazie, grazie. E
1: cioè, mi avete tenuta sveglia comunque.
0: Mi fa piacere. Se vuoi continua ad ascoltarci e ci dai altri pareri illuminati, visto che scrivi, che arrangi, che canti.
1: Sì, bello fresco.
0: È vero. Poi tu sei una viaggiatrice, però hai deciso di fermarti per i viaggi lunghi in questi ultimi anni, o sbaglio?
1: Sì, sì, è tutto giusto. Beh sì, io sono il tipo di persona che comunque... quando magari durante un tour piuttosto che un periodo molto pieno di lavoro o qualsiasi altra cosa, ho sempre preso un biglietto last minute e detto vabbè, vediamo dove capito tra una settimana, no? E invece questi ultimi 2 anni sono stata tantissimo a Roma, sono stata bene, devo dire.
0: Ma se non sbaglio hai preso casa nuova?
1: Casa nuova in realtà l'ho comprata durante Sanremo del 2023,
0: Ok, 3 anni fa.
1: 3 anni fa. E ci sono entrata poi sì alla fine del festival, diciamo che è stato un periodo veramente molto rilassante.
0: E cos'è casa per te, visto che tutti torniamo a casa, è il titolo del tuo nuovo disco?
1: Ma io ho imparato, oltre vabbè a casa mia, che comunque me la sono fatta un po' come desideravo, quindi mi ha resa felicissima, ho capito negli ultimi 2 anni e mezzo, ho trovato questa consapevolezza nel riuscirmi a identificare come casa, no? Quindi casa mia mi sento io, banalmente mi sento io, la mia anima, diciamo, negli ultimi 2 anni e mezzo sono stata molto tempo con me stessa e mi ha fatto bene e non penso sia scontato comunque.
0: E arrivi e ti presenti in un modo così sereno che fa molto piacere vedere questo processo di crescita, no?
1: Grazie
0: che hai
1: mille.
0: Visto che stai per compiere 25 anni, beata
1: sì.
0: te. Ariete con Angelina Mango, ci sono tanti feat nel suo nuovo disco, questa è Che bella vita.

0: la vita, i concerti, i live, i dischi, le interviste. Questa canzone un po' racchiude tutto questo mondo, ma poi la voglia di fermarsi. Ariete, Angelina Mango. Ariete è con noi in diretta su Radio Kiss Kiss in questa meravigliosa città che è Napoli, 16:30, Mondadori in store, l'appuntamento sì, da non perdere per quelli che sono in zona, anche perché Ariete è così ben predisposta. Io con lei ci trascorrerei, io non ti farei fare il film a copie, però comunque lo devi
1: vogliamo
0: fare.
1: Rimanere qua
0: e rimaniamo qua, lo facciamo qua a Radio Kiss Kiss.
1: Venite tutti a Radio Kiss Kiss.
0: Ti saluta Kat da Follonica, grande Ariete. Ci sono non solo delle emoji sotto forma di WhatsApp, ma anche tante belle parole per te. Due anni
1: grandi
0: e mezzo.
1: Saluti a tutti.
0: Due anni e mezzo per fare questo disco, no? Per concepirlo, per renderlo realtà. In questi due anni e mezzo, sottolineiamo, la tua pausa è stata una libera scelta.
1: Sì, sì, assolutamente. Io mi reputo molto fortunata di non aver subito, diciamo, quella super spremuta. Ovviamente ci sono stati dei periodi molto più pieni di altri, fortunatamente, insomma, perché sono grata che questo io possa chiamarlo il mio lavoro. Però, in quanto comunque, e lo dico senza nessun tipo di spocchiosità, ma solo la realtà, in quanto cantautrice, mi scrivo tutte le canzoni da sola, l'ho sempre fatto un po' di corsa, perché appunto ho avuto la fortuna di avere degli impegni meravigliosi durante i 4 anni in cui sono andata di corsa, e per una volta ho detto vabbè, mi voglio prendere un po' più di tempo per me. Quindi fortunatamente non sono figlia di un burnout, di capelli strappati perché stavo troppo
0: oppure
1: male,
0: oppure quell'ansia, ah, mamma mia, devo fare questa cosa a tutti i costi.
1: No, non è mai successo questo, perché ho la fortuna di lavorare con persone meravigliose che hanno sempre messo prima me e, diciamo, la mia serenità che il mio progetto lavorativo. Quindi...
0: E si sente molto, passa molto davvero questa tua serenità, questa voglia di proporti nuovamente a distanza di due anni e mezzo. Ci sono tanti feat all'interno di quest'album che sono figli sicuramente di stima professionale, ma anche di un legame empatico, perché quando io faccio un disco nuovo chiamo le persone che mi stanno in qualche modo più a cuore.
1: Assolutamente. Beh, nel caso, appunto, cerco di fare velocemente, nel caso di Angelina, appunto, magari ci siamo viste di meno nel corso delle nostre vite umane, artistiche, ma abbiamo subito matchato, no? Quindi alla fine l'importante è quello. Io la stimo come artista, ovviamente ha una voce meravigliosa, e anche come persona. Fulminacci è un mio caro amico, lo vedo sempre perché abita dietro casa mia, quindi proprio siamo lì. E 13 Pietro uguale, lo conosco da tanti anni, quindi è un piacere. Quando gli ho chiesto di fare il pezzo insieme, nemmeno ancora mi aveva, cioè nemmeno ancora aveva ascoltato la canzone, mi ha solo detto sì, facciamolo.
0: E beh, ma su quei rapporti lì, cioè è quel mondo lì di amore amicale.
1: No, io se non c'è comunque amicizia, stima, non lo faccio. Non sono mai stata una di quelle che batte il ferro su le cose
0: sull'onda di un successo di un'altrui persona. A proposito di Fulminacci, stiamo per ascoltare Mano nella mano, che tra l'altro è una delle mie preferite dal tuo disco.
1: Ah, sono contenta, piace molto anche a me.
0: Salutami Fulminacci, che l'abbiamo suonato a palla proprio con maledetto me.
1: Ma penso lo vedrò stasera probabilmente.
0: Allora, salutamelo tanto. E davvero non è una frase di circostanza, mentre continuano ad arrivare messaggi, una canzone dolcissima, quella con Angelina Mango. Complimenti.
1: Grazie.
0: A te.
1: Grazie.
0: Ariete, direttamente da Bra, 347 490 0042. Io purtroppo devo dire, veramente purtroppo devo salutarti, perché so che hai impegni. 16:30 a Napoli c'è l'in-store di Ariete, tutti torniamo a casa, e il suo nuovo disco, che in tutti i packaging del mondo c'è quello col vinile color violaceo con i tuoi autografi, c'è il CD autografato.
1: Quello è sold out purtroppo, no, però ci sono gli altri.
0: E poi c'è anche il vinile, quello classico.
1: È il vinile classico, sì sì.
0: Fantastico, ti voglio bene, spacca tutto.
1: Grazie.
0: E torna
1: veramente
0: a trovarci quando vuoi.
1: Io, guarda, mi sento a casa anche qui, e quindi lo farò sicuramente.
0: Kiss a te, Ariete.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Kiss.

Mi date Ariete come co-conduttrice per il programma Il Sabato della Domenica? Io davvero già l'adoro, questo è il suo nuovo album e soprattutto tanti duetti, e tra questi spicca anche l'amicizia con Fulminacci. A proposito di novità, Adela Ain't in LA.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
4: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage.

Ho capito perché ieri pomeriggio tutte le ragazze erano dal parrucchiere a farsi le frange. L'ha fatta Peggy Gou, questa storia di acconciatura nuova per le sfilate parigine, è tutta chiaramente diventata icona qui con la voce di Era Star Woman, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Intanto la nazionale di Roberto Mancini si sta allenando in questi minuti a Casteldebole, la location abituale del Bologna, perché domani al Dallara alle 20.45 si gioca l'ultimo atto della Nations League per la lunga pausa di 2 settimane dal campionato. Campionato che torna il prossimo weekend a partire da sabato: Genoa, Fiorentina, Inter, Parma, Napoli, Frosinone, i 3 match rispettivamente alle 15, 18 e 20 e 45. Jamiroquai con Life.

bisogno neanche di andare a Marrakech per trovare tanto sole. Le facce sorridenti che saluto sono quelle degli ascoltatori che hanno vissuto ancora un po' d'estate. Questo weekend che abbiamo raccontato con tante passioni, questo pomeriggio poi ciliegina sulla torta, anzi torta intera, è stata la nostra amica Ariete e tutti voi protagonisti con i vostri WhatsApp e tutte le vostre riflessioni. Grazie a Roberta in regia. Noi ci troviamo domani sera dalle 21 alle 24. Facciamo insieme Io, Tu e Kiss Kiss. Da Highlander, i Queen, A Kind of Magic 86, Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: La bellezza del ricordo, Highlander, ne resterà solo uno, i Queen Kind of Magic. Ci colleghiamo con la redazione, per noi Umberto Aprea.
1: Un saluto e bentrovati. Assisi celebra gli 800 anni della morte di San Francesco con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha partecipato nella Basilica Superiore alla messa celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La visita rappresenta il momento centrale delle celebrazioni dell'anno giubilare francescano, iniziato il 7 gennaio scorso e destinato a concludersi il 7 gennaio 2027. Al termine della celebrazione Mattarella ha rivolto un messaggio al paese sottolineando che l'Italia non può prescindere dalla lezione di San Francesco e indicando nel santo un esempio da seguire. Ucraina, nuovo raid russo su Kiev, dove sono rimaste ferite due persone, a essere colpito ancora una volta il ponte settentrionale già preso di mira ieri. Nei giorni scorsi era stato invece attaccato il ponte meridionale. Le esplosioni hanno interessato la strada di accesso al ponte mentre il traffico era in corso. Colpita anche una centrale del gas con un intero quartiere rimasto senza acqua calda. Gli attacchi sono venuti nel giorno dell'arrivo a Kiev del cancelliere tedesco Merz. I due ponti sono attraversati quotidianamente da decine di migliaia di persone. Medio Oriente, attacco degli Houthi yemeniti contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco. Secondo il portavoce militare del gruppo, Yahya Sareh, sono stati lanciati missili balistici e droni contro obiettivi a Riyadh e nell'area di Quraish, nella parte orientale dell'Arabia Saudita. Gli Houthi affermano che le operazioni hanno raggiunto gli obiettivi e provocato vasti incendi nei siti colpiti. Torniamo in Italia con la cronaca. Attentato femminicidio a Torino, dove un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna di 32 con l'intenzione di ucciderla. La donna è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo dai vicini, portando con sé la figlia di un anno. L'uomo poco dopo si è tolto la vita gettandosi dal balcone del decimo piano di un condominio e la ricostruzione degli investigatori di quanto accaduto oggi nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. Incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow, mentre nella struttura erano ancora presenti numerosi ospiti. Il primo bilancio parla di 24 feriti, uno dei quali in codice rosso. Le operazioni sono state rese più difficili dalla presenza di bombole di GPL e automobili. Tra i soccorritori anche 4 vigili del fuoco tedeschi che si trovavano in vacanza. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da chiarire le cause. Sport, Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale, dopo una partenza ritardata per un violento temporale. Primo successo stagionale per il pilota della Red Bull davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una strepitosa rimonta. Quarto, l'altro ferrarista, Charles Leclerc. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi da Umberto Aprea. Chi schissa a tutti.
2: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
3: Yo, everybody.
2: Il programma in cui la musica è la risposta.
4: Aye.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
5: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Kiss, kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss, kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: Gratis Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.